0: La Explosiva. Siva. Siva.
1: La Explosiva. La Explosiva. La Explosiva.